Radio Torino, in nomine Domini, Dominic in saudio orazione meglio, Dominus Vobisco, oriamo destro verso il transito creatura esista, presso legem, ed un antandium tuo, che il tuo principio per Cristo, Dominus nostro, amen. Benedicto Dini Potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, morite sempre.